serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scuro.

sorso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no.

una mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bam bam bam.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Maledetti amici miei.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

vada tutto bene. C'è anche il sole, quindi tutto bene. C'è uno che è più grande, che si è sposato in chiesa, racconta sempre balle ma per autodifesa. Un altro corre in moto, però non fa le gare, di solito lavora e non ha tempo per sognare.

Dimmi, sarò la pelle tua o un altro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
4: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il ponte ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
3: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
4: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
3: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Lionni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
4: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan, Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2-7. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato nel Centorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda.
0: L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Poi forse quest'inverno sarà freddo e ci sarà la neve. E conterò ordinatamente i figli, quelli persi in teatro, quelli lasciati agli altri.

d'amore. Io perderò i capelli lentamente vicino a qualche donna. Lei sarà lei d'estate fra la gente, come un granchio di sabbia, felice finalmente. E guardandola uscire dall'ultimo concerto, pensai che forse me

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
3: Tragedia a Rieti, un aliante precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
2: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carr. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Jela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
3: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A: l'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa con il Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini sul gradino più alto del podio, anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York, una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni, parteciperà da remoto.
4: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre, la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
3: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
4: Tragedia a Rieti, un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
3: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carr. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Jela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
4: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fields lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilato, una centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano, nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
6: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: me importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

L'amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride, poi

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guarda.

c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Guerra in Ucraina, Putin ammette danni provocati dagli attacchi di Kiev e minaccia una risposta durissima. Macron rafforza gli aiuti e lunedì Verdi cede volenterosi a Kiev. Dal Papa al meeting di Rimini un appello sui migranti. Prima dei confini vengono le persone. Anche l'Irlanda avvia trasferimenti dei dublinanti verso l'Italia. A Palermo indagati per omicidio colposo i genitori della bambina morta di difterite a Rieti. Precipita un aliante morto e la pilota. Addio a Roselina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi. In Cina un robot umanoide corre ai 100 metri in 9 secondi. Seconde 32, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
3: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
2: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per

0: batterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
1: Tragedia a Rieti, un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
0: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carl. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
1: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt. Un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati. Fils lo butta fuori in due set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda. La Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre. Oro in casa per Pilato, una centorana. Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano. Nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: In FM è davvero caro.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

vorrei dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verdicaro, sempre con te.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin ammette i danni provocati dagli attacchi ucraini e promette una risposta distruttiva. Il presidente russo riconosce le perdite economiche inflitte da Kiev e la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di difesa aerea. La minaccia arriva dopo l'attacco ai magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon, che ha costretto all'evacuazione di circa 500 dipendenti. Sul fronte occidentale, Emmanuel Macron ha telefonato a Zelensky e deciso l'invio di ulteriori missili intercettori. L'Italia prepara intanto per settembre un possibile 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lunedì vertice dei volenterosi a Kiev in occasione dell'anniversario dell'indipendenza ucraina. Tesi Macron, Merz, Burnham, il presidente del Consiglio europeo Costa, Giorgia Meloni parteciperà da remoto.
5: Prima dei confini vengono le persone. Uno dei passaggi centrali dell'intervento di Papa Leone al meeting di Rimini, il pontefice ha condannato le guerre e la povertà, ha invitato a smascherare i rapporti di potere ingiusti, rivolgendosi a quelli che ha definito pionieri coraggiosi, capaci di invertire la rotta di un mondo ferito. Intanto anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia secondo le regole europee. Sono ora 7 le nazioni del fronte dei dublinanti. A ottobre è atteso il rapporto dell'Unione Europea sull'applicazione del nuovo patto sui migranti. Resta invece aperto lo scontro sui CPR con la Toscana, che ribadisce il proprio no alla realizzazione di nuove strutture.
4: Veniamo alla cronaca. Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. Secondo quanto emerso, la coppia aveva scelto di non vaccinare la figlia, ritenendo che un vaccino avesse provocato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare l'eventuale presenza di altri bambini non vaccinati. Sotto esame anche un sistema utilizzato da alcune famiglie contrarie ai vaccini per iscrivere i figli a scuola, presentare la semplice prenotazione della vaccinazione senza poi completare la profilassi obbligatoria.
5: Tragedia a Rieti, un aliante è precipitato nel pomeriggio in località Torretta, circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli. Il pilota è morto sul colpo, il velivolo era impegnato nella Coppa Città di Rieti, competizione iniziata il 18 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Nei giorni scorsi un altro aliante condotto da un cittadino svizzero era finito fuori pista durante la stessa manifestazione. In quel caso il pilota era rimasto illeso.
4: È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, una delle figure più importanti dell'editoria italiana per i ragazzi. Fondatrice della storica M Edizioni, ha contribuito a far conoscere in Italia autori e illustratori internazionali come Maurice Sendak, Leo Leoni, Torni Ungerer ed Eric Carle. Parallelamente ha valorizzato grandi nomi italiani come Bruno Munari, Emanuele Luzzati ed Enzo e Iela Mari. Nata a Genova nel 1933, ha vissuto e lavorato soprattutto a Milano. Nel 1985 fondò la casa editrice Archinto e nel 1999 diede vita a Baba Libri, poi diretta insieme alla figlia Francesca.
5: Un robot umanoide cinese corre 100 metri più velocemente del record mondiale umano. Lightning, sviluppato dal produttore di smartphone Honor, ha fermato il cronometro 9 secondi e 32 centesimi durante le prove della seconda edizione dei giochi mondiali di robotica umanoide a Pechino. Il robot ha raggiunto una velocità massima di 14 metri e mezzo al secondo, abbassando di 26 centesimi il primato umano fissato da Usain Bolt, un risultato che conferma i rapidissimi progressi della robotica applicata al movimento e alla locomozione umanoide.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I primi della classe per il ritorno della Serie A. L'Inter a Milano travolge il Monza per 4-1, Udinese Como finisce 1-1, il Napoli vince a Genoa 2-0, mentre il Parma perde in casa col Cagliari per 1-0. E oggi tocca a Juventus e Milan. Cobolli perde la semifinale a Cincinnati, Fils lo butta fuori in 2 set. Formula 1, Norris in pole position davanti a Russell e Antonelli al Gran Premio d'Olanda, la Ferrari solo in terza fila. Ai giochi del Mediterraneo già 13 medaglie azzurre, oro in casa per Pilatone, Centorana, Mancini primo per gli uomini, sul gradino più alto del podio anche Cesarano nei 1500 stile libero femminili. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non c'è mai.

0: cancellarlo mai.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Buon pomeriggio, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione. Carburanti, conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, 6 paesi europei studiano una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Nel Foggiano trovato morto nel bagagliaio della sua auto un bracciante pakistano scomparso da settimane, si indaga per omicidio. Incidente sulla statale 18 a Capaccio Pesum nel Salernitano, morto e 3 feriti gravi, 2 ragazze. Ricerche sull'Appennino Parmense per un uomo uscito con i cani da caccia e mai rientrato. Il presidente iraniano Pezeschi dice: non ci arrenderemo mai, ma chiede di superare la situazione di né guerra né pace. In Cisgiordania un israeliano accoltellato e caccia l'aggressore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggi d'Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzioni, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Buon pomeriggio, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione. Carburanti, conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, 6 paesi europei studiano una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Nel Foggiano trovato morto nel bagagliaio della sua auto un bracciante pakistano scomparso da settimane, si indaga per omicidio. Incidente sulla statale 18 a Capaccio Pestum nella Salernitano, morto e 3 feriti gravi, 2 ragazze. Ricerche sull'Appennino Parmense per un uomo uscito con i cani da caccia e mai rientrato. Il presidente iraniano Pezeschi dice non ci arrenderemo mai, ma chiede di superare la situazione di né guerra né pace. In Cisgiordania un israeliano accoltellato e caccia l'aggressore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere i rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
1: Veniamo in Italia con la cronaca: che è stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
0: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
1: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
0: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzioni, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
1: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
0: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: to Shadows Light. Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma più viziato che mai. In studio due viziate, tu lo sai. A parlar di,
1: vi abbiamo dato l'aiutino.
2: Il vizio che ti sfizia,
0: ecco.
2: Lo potremmo chiamare così oggi la puntata di Shadows Light, che è il vizio che si appropinqua nelle vostre orecchie e parla di vizi. Quanti sono i vizi capitali?
0: Chi sette, si vuole sette, come sette. I sette re di Roma.
2: Sì, preparato.
0: Allora, i sette re di Roma.
2: Allora, Numa Pompilio.
0: Sì, Mammolo.
2: No. Cosa dici? Cosa dici?
0: Immolalo.
2: Cosa dici?
0: Quattr'occhi. Puffo, no. Brontolone.
2: Sei scarso, vai a studiare la storia. Allora, i vizi capitali sono sette.
0: Tito Eustacchio.
2: Basta.
0: E trombe di Falloppio.
2: Vabbè. E allora, oggi
0: ormai
2: non
0: siamo
2: si parla dei sette re di Roma.
0: Ecco, e neanche dei sette nani.
2: Sai, cioè, io mi ricordo di Numa Pompilio.
0: Sì, vattene a ricordare.
2: Pompeo Grasso.
0: Sì, io mi ricordo di Poppea. Beh, si parla dei sette vizi capitali, allora, rapportati alla nuova era.
2: Sulla storia romana, ragazzi, siamo davvero molto scarsi.
0: Ma io non mi ricordo neanche i sette nani. Te li ricordi tutti i sette nani?
2: Mammolo. Eolo, Pisolo.
0: Pisolo me lo ricordo.
2: Donnolo.
0: Quello che va a donne.
2: Anche sui sette nani. Anche sui sette nani, insomma, non siamo preparati. Beh, noi non siamo preparati.
0: E i sette vizi capitali li sai? Lussuria, accidia.
2: Sì.
0: Poi? Ingordigia.
2: Invidia.
0: Invidia.
2: Ignavia.
0: Ignavi. Va bene, ne parleremo meglio dopo. Intanto
2: ci faremo aiutare
0: la nostra sigla.

0: è una sigla sfiziosa.
1: Sì, perché ci viene da cantarla briosa. In questo modo strano, a microfoni aperti. Oh. E allora, dopo la nostra sigla, è ufficiale, inizia la puntata di Shadows Light. Lui è Andrea Lombardo, io Angelo Franzoni, siamo in Senza Radio. Oggi l'argomento cardine che ci guiderà fino alla fine della puntata sono i sette vizi capitali che tutti conoscono, tranne noi, ovviamente l'avete visto già. Questi vizi li rapportiamo a quello che è l'attualità del vivere quotidiano.
0: Eh sì, perché non è che uno con refusi di studi scolastici vuole anche con refusi di cultura medievale flagellarsi sui sette vizi che tutti un po' abbiamo, no? Però li rapportiamo nella vita normale, cioè non è che la vita normale uno perché non è lussurioso significa che non è lussurioso. Cosa ho detto?
1: No.
0: Se uno è ingordo, anche ai tempi moderni siamo ingordi.
1: È vero, è vero. Però mi viene da pensare che

0: E dopo così tanto
1: tunz che ci ha così scaricato, ci ha fatto star bene, ci ha fatto ballare, ora entriamo in quello che è il vivo, entriamo nel vivo.
0: Sì, esatto.
1: Della trasmissione, del programma.
0: E andiamo a nomenclare, non per nostra cultura personale, ma ci appoggiamo
1: alla nomenclatura ufficiale.
0: Uno dei sette vizi capitali più accidiosi è l'acidia.
1: Che cos'è l'acidia?
0: L'acidia nella sua definizione etimologica deriva da accidenti o peccato. No, non è questo.
1: No. L'acidia, eccola qua, è l'inerzia, è l'indifferenza.
0: Tu sei
1: indifferente e inerte.
0: Quello che non fa nulla.
1: Esatto, non fa niente.
0: E oggi, rapportato all'era anche digitale, sono quelli che rimangono a letto a guardare video, a scrollare per ore, rimandando così il momento di alzarsi, anche laddove magari avete anche da far pipì, non andate neanche a far la pipì.
1: Oh, e vorrei capire quanti di voi si riconoscono in questa accidia.
0: Gli scrollatori seriali.
1: La gente che, per dire, non si alza dal divano, non si alza dal letto perché no, ma cosa devo fare? Me ne sto qui col telefono, mi guardo le cose che passano scrollando col polliciotto. Anzi, visto che non vorrei muovere neanche il polliciotto,
0: ecco, faccio scrollare all'intelligenza artificiale. Siri, scrolla per me.
1: Beh, insomma,
0: coloro che scrollano, ragazzi, talmente scrollano, cioè, che non hanno più voglia di scrollare mentre vanno a fare la pipì.
1: Ecco, bisogna scrollare proprio al momento giusto. E lì lo scroll, il vero scroll.
0: Non è quello
1: col telefonino. E lo scroll dopo che hai finito,
0: lasciamo perdere.
1: Per
0: non
1: far scendere giù le ultime gocce.
0: Regia, manda un brano.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, bello come concetto.
1: Molto.

0: Rientrati in studio ancora Shadows Light, ancora senza radio, a parlare di vizi capitali in una chiave moderna.
1: Sì, abbiamo visto l'accidia che è quella cosa che ci impedisce di agire, di fare la qualsiasi, no?
0: Esatto.
1: Ed è un vizio capitale.
0: Un vizio che può capitare, dei vizi capitali, è quello della gola. Forse ne soffriamo un po' tutti quando diventiamo così legati al cibo, non per un discorso di rimanere in vita, ma proprio perché siamo golosi.
1: E ci vogliamo strafogare di golosità, ecco.
0: Ecco, e
1: anche
0: oggi...
1: quando non è necessario.
0: È quello, il vizio.
1: Perché poi il vizio diventa quello, cioè, è giusto, bisogna mangiare. Mangiare ci mantiene in vita, è normale. Ma quando esageriamo, c'era il filosofo,
0: sì?
1: Il filosofo,
0: così
1: mi pare, Epicuro,
0: sì?
1: Che diceva, sì, è vero, bisogna mangiare,
0: ma
1: mangiare troppo,
0: sì?
1: Mangiare più di quello che ti è necessario per il tuo organismo,
0: sostentamento,
1: e per il tuo sostentamento diventa un bisogno che non è più necessario,
0: diventa un vizio.
1: E il vizio. Il vizio poi ti porta chiaramente
0: a strafare. E oggi abbiamo il conforto, che può diventare un vizio, di ordinare, perché ci scoccia pure cucinare e lavare una padella, di ordinare tutto su Glovo, sui fast food.
1: Allora qui
0: ordine e paga, paga e ordine.
1: C'è, come dire, il concatenamento,
0: sì,
1: dell'accidia, perché non vuoi far niente, non puoi neanche andare a
0: mentre scrolli
1: mangiare,
0: vai sul sito
1: e ordini
0: mangereccio,
1: e quindi colleghi l'accidia con la gola.
0: Esatto.
1: E quindi due vizi, i colleghi vizi,
0: vizio su vizio. A proposito, ordina una pizza.
1: Sì.
0: Voi ascoltate
1: lo faccio mentre scrollo.
0: Sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: e quindi musica, canzone dopo canzone, vizio su vizio.
1: Un po' buona, però.
0: Già è arrivata,
1: esatto.
0: Sì, sai, Last Minute.
1: Last Minute è proprio lì, era già pronta.
0: Fast and Furious.
1: Beh, insomma, allora qui
0: oggi si parla di vizi.
1: A Shadows Light con il nostro Andrea Lombardo e con il nostro, che poi sarei anche io, no?
0: Esatto.
1: Angelo Franzoni.
0: Esatto.
1: Insieme facciamo il Senza Radio.
0: Hai capito?
1: Stiamo cercando di nomenclare. Mi è piaciuta la parola nomenclatura.
0: Come nomencli tu? Non nomencla mica nessuno. A parlare di vizi.
1: Vizi capitali che sono sette.
0: Sì, li stiamo scoprendo, che non ce li ricordavamo.
1: Non so, scoprendo, perché noi manco li conoscevamo, ma li stiamo, come dire, riscoprendo, perché la gente magari sa quali sono, in chiave, come dire,
0: chiave digitale,
1: moderna, digitale.
0: Uno dei peccati più famosi, perché purtroppo siamo tutti peccatori e che senza peccato scagli la prima pietra,
1: sì,
0: è quello dell'invidia.
1: È lì ce ne sarebbe
0: l'invidia,
1: ce ne sarebbe lì da parlare,
0: è una brutta bestia. Siamo tutti un po' invidiosi.
1: Tu vedi una persona che ha il telefonino ultima generazione, Maxi Steel Pro Max, eccetera,
0: lui
1: eccetera.
0: Sì che sta bene.
1: Io non posso permettermelo, vabbè, quel telefonino non mi piace, non me lo come. Invece tu lo dici perché è chiaro che sai benissimo che spendere più di 1000 euro in un telefonino Pro Max ultima generazione però vai a denigrare.
0: Sì. Vuoi acquisire quello status quo?
1: Lo status quo.
0: Quello status, status symbol. Che vabbè, lasciamo perdere. L'invidia però oggi arriva anche come?
1: In base a cosa
0: posti. Oggi siamo un po', spero siate il più in vacanza, sì, rilassarvi oggi, e postate oggi le foto della vacanza.
1: Ma oggi è facile postare foto di vacanze, però. Mentre prima dovevi costruire, eccetera, oggi basta digitare sull'intelligenza artificiale. Ti do una mia foto mentre sto seduto nel cesso. Fammi un piacere.
0: Ah, beh, questo è vero.
1: Fai in modo che io sono seduto nella spiaggia più bella dei Caraibi con la palma, il cocco, eccetera, eccetera. E mentre tu gli carichi all'intelligenza artificiale la foto mentre stai seduto nel cesso, e lei lavora e ti trasforma in un cesso che
0: quindi
1: stai
0: quindi non carichi. Crediamo a tutte le foto che vediamo, ma se sono foto vere fanno venire l'invidia di chi le guarda. Allora tu sì che sei stato al mare, io sono qui a lavorare, a sudare, invidia. Hai capito?
1: Hai capito.
0: E fatevi una vita propria.
1: Ragazzi, io dico, se una cosa si può fa, se una cosa non si può fa,
0: non si fa.
1: Non si fa.
0: Dice il saggio.

0: quindi a ragionare ancora di vizi, la musica ci vizia, ma questo non rientra nei sette peccati capitali.
1: La musica io la farei rientrare nelle virtù, no? Perché abbiamo detto che per ogni peccato, per ogni vizio, ci dovrebbe essere una virtù di contraltare. Quindi abbiamo detto che l'accidia è il primo che abbiamo analizzato in questa nostra nomenclatura.
0: La pigrizia
1: è il non far nulla. Di contraltare la virtù sarebbe quella di essere una persona sempre molto attiva,
0: e quindi
1: che fa tante cose nella vita,
0: dobbiamo cercare,
1: e che aiuta
0: virtù
1: non solo il prossimo ma anche il nostro pianeta a star bene, perché tu mentre aiuti il prossimo aiuti te stesso, e mentre aiuti il prossimo e te stesso fai qualcosa anche per tutti quanti gli altri. Questa è una massima che ho imparato dal film Rocky.
0: Beh, è bello che se io posso, tutti possono lottare, Adriana!
1: Oh, hai capito? Quindi è importante questa cosa. Quindi questo sarebbe il contraltare l'attività.
0: Sulla gola la virtù è la dieta.
1: Sulla gola la virtù, beh, non sarebbe proprio la dieta. Però il fatto che comunque tu nutri il tuo corpo cibi sani e naturali.
0: Invece
1: e non con quelli ultraprocessati, zuccheri raffinati. Invece cibo sano che ti mantiene, ti fa star bene, ti far stare in forma, e aiuti anche le persone che coltivano in maniera naturale.
0: Vedi, bisogna mangiare biologici.
1: Quindi,
0: allora,
1: quindi quando tu fai qualcosa per te, in realtà
0: la fai per gli altri,
1: la fai anche per gli altri.
0: Bravo, mi sei piaciuto.
1: Hai visto Rocky quante cose insegna?
0: Ancora questo Rocky. Intanto l'invidia, la virtù potrebbe essere
1: la virtù dell'invidia potrebbe essere per
0: il compiacimento,
1: essere invidioso di quello che hai. Sono felice. Ho felicità per te che hai delle cose che hai desiderato, e siccome sono felice per te, allora la persona si accorge che tu sei felice in maniera assolutamente gratuita,
0: spassionata,
1: e quella persona in qualche modo è anche felice per te che sei felice per quella persona.
0: Te l'ha insegnato Rocky?
1: Rocky insegna tante cose.

0: Brown.
1: Come dice?
2: Bene, bene.
1: Quando hai messo al tappeto Apollo la seconda linea.
2: Andiamo!
1: Credivi di aver fatto l'incontro la seconda linea.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
5: RVA, Radio Voce Amica.
6: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
7: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla Presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
7: Un morto e tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano quattro giovani. Due ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il quarto occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
8: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusì. Torino, nel comune di Tizzano Val Parma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervi è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
7: Andiamo all'estero, i nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzioni, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
8: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Auya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
7: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

domanda inutile.

0: Ed eccoci qua ancora senza radio, ancora Shadows Light, il niente di serio, quindi
1: sì,
0: non vi preoccupate,
1: oggi
0: niente di serio.
1: A parlare di tutti gli insegnamenti che un film di Sylvester Stallone, il film Rocky 1, 2, 3, 4 insegna...
0: e 5,
1: anche 5, sì, vero. Insegnano tante cose, quella frase che ci rimane stampata sulla testa, Andrea. Se io posso cambiare, anche tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Meraviglia di film, meraviglia. Esatto. Ma non stiamo parlando del film, anche se prendiamo spunto, oggi si parla dei 7 vizi capitali, di cui noi magari li enunciamo, li nomencliamo.
1: Ormai ci piace.
0: Però, cioè, la roba però dice, no, vabbè, non è che io sono così goloso, accidioso, lussurioso.
1: Beh, allora,
0: in realtà
1: allora,
0: tutti siamo.
1: Bisogna ammettere quelli che sono i propri. Io, per esempio, sono goloso. Goloso. E lo sai tu benissimo, vedi, ogni volta che se c'è il cornettino, se c'è il dolcetto, il dolce insomma mi attira
0: così. E poi ci sono i vizi che li stiamo rapportando, anche perché ci appoggiamo a un emerito studio, un po' alle nuove dinamiche, cioè dire l'utilizzo dei social, delle app alimentano spesso questo nostro
1: quindi
0: vizio.
1: Praticamente vi vuoi dire che la tecnologia
0: ti aiuta a incrementare il vizio,
1: incrementa il vizio,
0: esatto, mentre l'ira è, non è la lira,
1: l'ira funesta,
0: l'ira, è uno dei vizi capitali,
1: è il pelide Achille,
0: che non è, dice, io sono così irascibile. Sì, analizzatevi voi al volante. Ecco. Al volante ancora l'uomo, ma forse anche la donna si trasforma.
1: Sì, è vero, ritorna
0: per una mancata freccia.
1: Ci sono delle cose
0: ancestrali
1: parcheggio. Quando tu sei al volante, no? Non si sa perché. La persona più tranquilla del mondo sale in macchina. Mentre uno magari si scorda di azionare una freccia di direzione, oppure si ferma un attimo perché deve capire dove deve andare, c'è quell'altro dietro che subito si fa prendere dall'ira.
0: Sì, si invierisce.
1: Ma guarda quello,
0: suona e impreca.
1: Comincia a suonare, comincia a imprecare, comincia.
0: Ragazzi, che risi, ascoltate radio, musica e Shadows Light.
1: E ascoltate un po' di musica dello Shadows Light.

Mica, take it easy, ascolta Shadows Light, stai sereno, ok? Ed è il momento, come sempre all'interno dello Shadows Light, di anche farvi ascoltare della musica inedita, in questo caso a firma di Mari Cascolese, Ti darei un'altra vita, un brano pieno d'amore e di gratitudine nei confronti della nonna materna venuta a mancare da poco, scritto quindi per riportare in vita la sua presenza fisica e, come ascolterete insomma nel ritornello, per abbracciarla ancora senza inganni in sé. Una lettera eterna che la compositrice così ha voluto mantenere con un legame indistruttibile e vivo tra di loro, per farla uscire insomma da sotto quel posto così silenzioso e crudele in cui si trova e che adesso per l'artista non ha alcun profumo, chiamato terra e quindi inganno del dolore. Testo di Mari Cascolese, musica di Sir Angel, Ti darei un'altra vita.

0: Hai visto l'effetto? L'ira funesta è finita perché la musica aiuta, la musica aiuta. Attenzione, oggi sempre con noi senza radio, Angelo Franzoni e Andrea Lombardo con lo Shadow Slide, il programma che ascoltate ormai da più di 20 anni, possiamo dirlo? È la verità.
1: Sì, sì, sono più di 20 anni, sono 21, 22, 23. 23.
0: Chi ha detto 25? 25. In realtà a parlare come sempre un argomento, lo mettiamo anche in luce, poi insieme se ne ride, ridiamo con voi, ridiamo tra di noi perché non siamo noi seri, niente.
1: Dov'è che vi riconoscete? In quale vizio vi riconoscete? Io per esempio ho fatto il mea culpa con la golosità,
0: ecco.
1: Quindi potrebbe essere la, cos'è, la gola?
0: Sì.
1: E voi
0: invece in
1: voi
0: cosa?
1: Dove fate il vostro mea culpa? Nell'ira, mentre siete nel traffico e cominciate a suonare in maniera insistente, a imprecare contro chi vi sta davanti?
0: Ma attenzione, perché poi appare nelle nostre vite, e insito e non lo sappiamo, l'altro vizio capitale, l'avarizia. Il vizio che ti vizia.
1: L'avarizia ti vizia, perché insomma ti leva anche lo sfizio.
0: Però l'avarizia poi è come un cancro, no? Ti uccide da dentro, perché tu diventi avaro di possesso, avaro di sentimenti.
1: E diventi avaro, avaro di tutto, avaro di tutto. E non spendi più una lira neanche per niente. E non spendi qualcosa di te stesso per investire con gli altri, no?
0: Esatto. E oggi
1: anche
0: che si usano.
1: Sì, quello prego. Che stiamo facendo, cos'è? Parlare del vizio, ma cercare il contraltare, cioè cercare la virtù che in qualche modo fa da contrappeso al vizio.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: e oggi l'avarizia ricade in abitudini normali.
1: La
0: se voi avete
1: generosità potrebbe essere invece
0: la virtù. Bravo.
1: La virtù che
0: se voi avete, oggi vanno molto di moda ormai le piattaforme per guardare la TV.
1: Sì.
0: Facciamo l'ipotesi, no?
1: Sì.
0: Che voi convivete e poi vi lasciate, l'abbonamento rimane intestato a lei o a lui che se n'è andato. Voi non è che glielo dite, perché siete avari e vi guardate Netflix a spese del vostro ex.
1: Non solo, per dire, possiamo fare l'esempio di vizio.

0: Virtù. Allora, l'avarizia è quello che l'abbonamento su Netflix non lo vuole pagare. La virtù è quella della persona generosa, il tuo vicino di casa, dice, cioè, sai, c'ho l'abbonamento su Netflix, utilizza il mio. E quindi lì praticamente l'avaro
1: È scroccone.
0: diventa scroccone perché utilizza non solo l'avarizia come vizio, ma anche scrocca perché sa che il suo vicino è generoso ed è virtuoso,
1: Hai
0: e allora
1: capito?
0: ti va a scroccare l'abbonamento.
1: Hai
0: Avaro e
1: capito? È doppio vizio allora. L'ottavo vizio capitale, lo scroccamento.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbi Caro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Shadowslide, il programma che non vi abbandona mai, neanche d'estate, dice uno dei nostri jingle.
1: Storia della musica qui a Shadowslide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche in mezzo a tutti i vostri vizi che possono essere capitali o che possono anche essere, perché poi ci sono i vizi capitali che sono quelli, sai, poi ci sono i vizi meno capitali.
0: Ci sono quelli capitati che ti capitano. E fra tutti ancora domina in noi il germe, il seme della lussuria.
1: La lussuria, quando c'è l'affisso capitale, perché cosa tipo fa la lussuria, lo sfarzo delle cose inutili che ti...
0: Sì, perché noi associamo la lussuria al sesso, non è solo sesso.
1: Oh.
0: È anche cupidigia.
1: È cupidigia.
0: La cupidigia
1: viene. Perché la leghi al sesso?
0: Perché
1: quando tu praticamente fai sesso per riprodurti,
0: sì,
1: allora non è lussuria.
0: Ok.
1: Mentre se tu fai sesso perché non ti devi riprodurre, ma perché devi godere lì del momento, allora scadi nella lussuria.
0: Ah, sì, è una chiave di lettura importante. Ma la lussuria, quindi, oggi la troviamo anche nel cosiddetto e-commerce.
1: E-commerce?
0: Siamo lì a comprare cose inutili che prima non potevamo comprare perché i negozi le cose inutili magari non le vendevano. Adesso troviamo di tutto. E mi vado a comprare una cosa che arriva dalla Cina, dall'America, nonostante
1: e
0: i dazi di Trump.
1: E non mi serve.
0: Ma me la compro. Esatto.
1: E perché me la compro se non mi serve?
0: Appunto, lussuria, ingordigia, cupidigia.
1: Allora. Il problema nasce quando dobbiamo trovare poi il contraltare
0: della lussuria,
1: cioè dire
0: la parsimonia.
1: Non dovresti comprare le cose che non ti servono,
0: sì,
1: ma dovresti comprare solo cose che ritieni utili.
0: Ah, così come non dovresti fare sesso con una persona che non ti serve? Cosa c'entra?
1: Non dovresti fare sesso soltanto per... dovresti solo fare sesso per riprodurti?
0: Ma negli anni 80 e 90, che c'erano questi e-commerce, come si faceva?
1: Ecco.
0: Vediamo se la musica ci dà ispirazione.
2: Oh yeah!

0: E la musica ci ha ispirato, negli anni 80, ragazzi, e 90 non è che c'era l'e-commerce che io con un click,
1: infatti,
0: mentre che ero accidioso e vizioso scrollavo e compravo.
1: Si collega tutto. Scrolli, compri, ti fai portare il cibo direttamente dal...
0: Anche perché oggi con questo voglia di fare shopping online, sì, non ti rendi conto realmente del valore della moneta, perché neanche la vedi più,
1: perché la moneta non la vedi,
0: e
1: la
0: tu vedi ce l'hai quel tasto acquista ora, metti nel carrello,
1: aspetta, la moneta non la vedi fin tanto che non ti dice impossibile acquistare, perché il limite carta non, perché nella carta c'è zero, perché poi tu acquisti poi scende e a un certo punto non puoi comprare più niente.
0: E poi siamo quasi in chiusura di puntata, come non citare la superbia.
1: Oh!
0: Voi superbi. Noi siamo forse tutti un po' superbi, perché l'esempio più immediato quale può essere? Io ti do un consiglio. Tu non lo ascolti. Ho ragione io, dovevi ascoltare il mio consiglio, ma non mi dispiace per te, sono contento perché, visto, non mi hai ascoltato.
1: Perché avevo ragione, questa quante volte succede questo, perché poi il consiglio non è che è una cosa...
0: Non è una legge.
1: Cioè, tu puoi anche prenderlo per buono, così come puoi anche dubitare e fare qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Ma non per questo, se è il mal capitato di turno, succede quello che tu avevi detto di non fare, devi godere,
0: esatto,
1: questa cosa. Questa è superbia, ragazzi. Superbia. La superbia bisogna, come dire,
0: trovare la virtù opposta.
1: Trovare la virtù
0: qual
1: opposta.
0: Qual è?
1: Cioè, nel tipo, tu non hai ascoltato il mio consiglio, io te l'avevo detto, però sono qui vicino a te lo stesso e ti aiuto nel tuo insuccesso.
0: Quindi non godere degli insuccessi degli altri.
1: Sarebbe un mondo tutto diverso se
0: non avessimo questa nostra debolezza che ci induce al vizio. Ma intanto non perdete il vizio dello Shadow Slide, che vi saluta Momò
1: che
0: perché abbiamo ancora dei brani in chiusura, ma il nostro spazio termina qui. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo,
0: ma soprattutto ringraziamo voi. Ciao,
1: prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadow Slide.
2: Andrea, senti, siete voi proprio i senza radio?

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media, su diverse radio, li ascolti ogni giorno, in qualsiasi orario. Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Sono le 16 e 12 minuti.
2: Funky. Qua. 1996. DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Buon pomeriggio, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione. Carburanti, conto alla rovescia per la scadenza del taglio dell'accisa sul gasolio, 6 paesi europei studiano una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Nel Foggiano trovato morto nel bagagliaio della sua auto un bracciante pakistano scomparso da settimane, si indaga per omicidio. Incidente sulla statale 18 a Capaccio Pesmo nella Salernitano, morto e 3 feriti gravi, 2 ragazze. Ricerche sull'Appennino Parmense per un uomo uscito con i cani da caccia e mai entrato. Il presidente iraniano Pezeschi dice non ci arrenderemo mai, ma chiede di superare la situazione di né guerra né pace. In Cisgiordania un israeliano accoltellato e caccia l'aggressore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata alla Presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e 3 feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra due automobili. Sull'altra vettura viaggiavano 4 giovani. 2 ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Aragona di Salerno. Illeso il 4° occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervia è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzioni, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5 e 6-3. Per il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Cobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte due giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
6: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

State ascoltando Radio Voce Amica. Buon pomeriggio a tutti voi da chi vi sta parlando in questo momento, dai microfoni di Radio Voce Amica, Francesco. Allora, adesso in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro va in onda la celebrazione della Santa Messa della domenica. Seguiteci sulle nostre frequenze oppure su internet www.radiovoceamica.it. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero. La trasmissione è destinata particolarmente a chi non può essere presente in chiesa tramite la radio, si unisce alla nostra comunità per ascoltare la Santa Messa con i programmi musicali. Ritorneremo al termine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato e risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe.

uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo convicchierò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quando insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le tue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei

nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Siamo stati introdotti con il canto introitale dal canto Chiesa di Dio, popolo in festa. E come comunità cristiana chiamati a vivere appunto la gioia della festa nel giorno del Signore che è la domenica, ancora di più la nostra gioia, la nostra festa si riveste attorno all'altare del Signore per gioire della sua presenza certamente, ma vogliamo ancora una volta rinnovare la nostra professione di fede che si fonda sulla fede dell'Apostolo Pietro, questa bellissima confessione che Pietro rivolge al Signore dovrebbe essere veramente sempre scolpita nel nostro intimo, perché ne riconosciamo la solidità, l'ampiezza, la profondità, come ci ricordava Paolo nella seconda lettura, di questa fede che noi abbiamo ricevuto e che come Chiesa, come popolo di Dio in cammino, professiamo, cantiamo, lodiamo, perché grandi cose ha fatto il Signore nella vita della sua comunità, che è il popolo santo che si è scelto da sempre. Anche Isaia nella prima lettura si rivolge a Sebna, togliendo appunto il trono e il potere di quel trono, affidandolo a un altro uomo, perché sappia veramente indirizzare il cuore del popolo verso il cuore di Dio. E già i padri della Chiesa in questa immagine vedono il ministero petrino dell'Apostolo Pietro, una Chiesa che il Signore stesso affida a Pietro, ma non è di Pietro, è del Signore. Ma Pietro, dopo la sua passione, dopo la passione di Cristo, sulla parola stessa di Gesù, una volta sarai tu a confermare il popolo nella fede. Allora ecco, ci rimettiamo anche noi nella Chiesa per dare ancora una volta con il nostro cuore, il nostro assenso al Signore che ci chiama. Ecco, il Vangelo di oggi ci riporta a Cesarea di Filippo, dopo che Gesù per un po' di tempo ha iniziato già il suo ministero pubblico. La folla lo inizia a seguire. Ecco, vuole fare un resoconto un po' del suo mistero, del suo insegnamento che sta vivendo in mezzo alla gente. Ma non vogliamo prendere questa pagina come un resoconto che il Signore vuole fare o vuole tirare le somme su quello che ha fatto. Si sentono dire nei Vangeli tante cose sulla stessa persona di Gesù. E Gesù ampiamente inizia a chiedere a livello universale la gente chi dice che io sia. E le risposte degli apostoli, chi Giovanni Battista, chi Geremia, chi Elia, chi un altro dei profeti. Forse perché tutti questi personaggi che vengono menzionati hanno avuto a che fare con la sofferenza, il dolore e la morte. Ed ecco che Gesù allora viene affiancato a questi personaggi, ma è molto di più il Signore. Gesù non è contento di questa risposta, perché vuole conoscere il nostro cuore, cosa pensa di Lui.
Ed ecco che ci piazza anche per noi questa domanda: ma tu, chi dici che io sia per te? Chi è Gesù per me? Tante volte rispondiamo con delle risposte già preconfezionate dal catechismo o dai banchi di scuola, ma non basta. Anche se sono risposte vere, certe, dove c'è un cammino di fede, di studio, ma non basta. Per conoscere Gesù ci vuole ancora qualcosa in più, in profondità, un rapporto veramente intimo e profondo con Lui, con la sua persona. E questo non lo si impara sui libri di scuola, ma lo si conosce stando in ginocchio davanti a Gesù, pregando, andando alla scuola di preghiera, intessendo un rapporto non formale. Tante volte anche noi con il Signore siamo molto formali, perché diamo tutto per scontato. Il Signore è l'Onnipotente, il Signore tutto può, tutto vede, ascolta, agisce. Dove sta scritto? Il Signore che non abita, come ci dice l'Apostolo Paolo negli Atti degli Apostoli, all'Areopago, che non abita in templi costruiti da mani d'uomo, ma abita nel cuore della nostra vita. Sant'Ireneo direbbe: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Dio che abita nella nostra realtà, nel nostro intimo, nel profondo del nostro cuore, è là che dimora la presenza del Signore, è là che noi conosciamo quella risposta che Gesù si attende da me e da ciascuno di noi. Chi sono io per te? Sono veramente quello che tu cerchi o pensi di cercare? Sono io quello che riesco ad appagare la tua fame e sete, oppure sono all'ultima spiaggia? Sappiamo dare al Signore il primato? Ecco, Pietro risponde non perché è bravo, risponde perché è umile. E conosciamo la storia di Pietro, anche se Pietro più tardi, anche in queste pagine del Vangelo, rimprovera Gesù per aver dato loro l'annunzio della passione. Pietro continua a volere bene a Gesù anche durante la passione. Dopo che si accorge di averlo rinnegato, piange, e quel pianto significa che è uomo, è vero, è autentico. Nonostante le debolezze, nonostante cadiamo, Pietro vuole bene a Gesù. Ecco perché si rende umile, ecco perché dona la sua disponibilità allo Spirito del Padre. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E non è nella carne e nel sangue che glielo rivela, ma la docilità del Padre servendosi dell'umiltà di Pietro. Servendosi appunto dell'umiltà di Pietro. Tante volte anche noi ci sentiamo arrivati, che vogliamo toccare il cielo con le mani, ma poi ci accorgiamo che davanti a Dio non siamo niente. Ricordate l'episodio di qualche domenica fa di Pietro: se sei tu, comanda che io venga sulle acque a raggiungerti. Però quando pensa al passato si gira indietro, Pietro cade, affonda. Così siamo noi. Quando non chiudiamo i conti con la nostra vita passata, nuovamente ricadiamo sugli stessi errori. Nuovamente facciamo l'esperienza del dolore, della morte, affondando nel mare della nostra povertà, della nostra pochezza. E abbiamo bisogno allora di gridare continuamente al Signore: Signore, salvami, come Pietro.
C'è una beatitudine che Gesù consegna a Pietro: beato te, Simone. Ancora lo chiama con il nome proprio, figlio di Giona, perché né il sangue né la carne te lo hanno rivelato, ma il Padre mio te lo ha rivelato. Pietro si sta rendendo umile all'azione dello Spirito che il Padre manda. E poi c'è un rinnovamento, una nuova ricreazione anche per Pietro. Tu sei Pietro. È la prima volta che Gesù cambia, la prima volta nella storia che Gesù cambia il nome proprio di persona. Perché Pietro significa pietra, la solidità della roccia, quella roccia che non può mai essere distrutta e abbattuta, quella roccia che per noi è Cristo. E attraverso Pietro noi veniamo confermati nella fede. Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il ministero petrino, il ministero del servizio, dell'umiltà, e il ministero di poter governare la Chiesa, dove le potenze degli inferi non potranno prevalere sulla Chiesa. Tante volte anche noi facciamo la parte del demonio. Ma come, siamo cristiani? Dai cristiani dobbiamo avere paura. Dai cristiani dobbiamo avere paura. Essere cristiani significa essere come Pietro. Non basta, Signore, sono venuto a messa 50 volte al giorno. Signore, ho detto tanti rosari. Bisogna essere cristiani autentici. E Pietro ce ne dà l'esempio. Ci dà la motivazione ancora più forte di voler confermare la nostra fede nel Signore crocifisso e risorto. Sapete quando facciamo la parte del demonio? Quando critichiamo la Chiesa, quando critichiamo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, allora facciamo la parte del demonio. Perché forse ci dimentichiamo di queste parole: tutto ciò che legherai e tutto ciò che scioglierai. La Chiesa Cattolica si fonda sulla fede dell'Apostolo Pietro. E nessuna chiesa, nessuna confessione ha la gioia e la grazia di avere quello che noi abbiamo, la vita eterna che ci è stata consegnata appunto nel battesimo, e che gli apostoli, Pietro e tutti gli altri apostoli, attraverso la successione apostolica, continua ancora il Signore a agire nella storia dell'umanità attraverso il ministero apostolico della Chiesa. Tutte le altre cose sono storie inventate, sono confessioni, sì, si sono separati, hanno squarciato, hanno lacerato quella famosa veste di Cristo, che è la Chiesa. Ma guai a noi allontanarci dalla fede di Cristo, dalla fede della Chiesa che Pietro ci consegna ogni giorno. Pietro ha parlato per bocca di leone, sempre. E noi ci rifacciamo all'Apostolo Pietro. Questo lo dicevo pure quando venne eletto Papa Leone. La successione apostolica c'è ininterrottamente, perché il Papa è il successore di Pietro, non il successore di chi lo ha preceduto. È il successore dell'Apostolo Pietro. Questa è la nostra fede. Questa è la fede che la Chiesa ininterrottamente annunzia, professa con grande gioia. Guardiamo allora all'amore che il Signore ha voluto mettere nei nostri cuori. Guardiamo alla fede, all'umiltà dell'Apostolo Pietro. Quella stessa fede ce l'abbiamo anche noi. Alimentiamola con la preghiera, con un rapporto intimo con il Signore.
È nella Chiesa allora che sapremo dire al Signore chi è per me Gesù, non soltanto ripetere il Figlio di Dio vivente, il Dio vivente, certo, il Cristo, l'unto del Signore, il Messia, ma quando le diciamo queste parole, le sentiamo nel nostro intimo, sentiamo il nostro cuore, il nostro animo vibrare, oppure c'è scritto, le dobbiamo ripetere. Chiediamo questo a Gesù allora, che sappiamo confermare e professare la nostra fede nella fede della Chiesa.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa, mossi dal tuo Spirito, annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Concedi a noi la tua grazia, questa Eucaristia, che ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
2: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo essere sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, conceda a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energia nuova alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guida e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro, Santa Rosa da Lima, San Francesco da Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta questa famiglia.

mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

L'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Nell'augurare a tutti buona serata, ricordo giovedì sera alle 21:30 l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Giuseppe. Se vogliamo conoscere meglio il Signore, dobbiamo affrettarci anche in questo. Cerchiamo di pregare un po' di più nella nostra vita e di vivere anche questi momenti di comunità. E poi ricordo anche venerdì sera alle 20 la messa al santuario. Buona serata.

E così abbiamo terminato questa trasmissione in diretta dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piano di Verbicaro. Grazie a tutti voi di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione. Auguriamo a tutti voi una felice domenica da Francesco che vi sta parlando in questo momento. Buona serata a tutti. Dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. A risentirci.

0: Radio Voce Amica.
1: Buon pomeriggio e coi principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione, carburanti, conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, 6 paesi europei studiano una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, nel Foggiano trovato morto nel bagagliaio della sua auto un bracciante pakistano scomparso da settimane, si indaga per omicidio, incidente sulla statale 18 a Capaccio Pestum nella Salernitano, morto e 3 feriti gravi, 2 ragazze, ricerche sull'Appennino Parmense per un uomo uscito con i cani da caccia e mai entrato. Il presidente iraniano Pezeschi dice non ci arrenderemo mai, ma chiede di superare la situazione di né guerra né pace. In Cisgiordania un israeliano accoltellato e caccia l'aggressore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

persuadenti parole. Questa è la vita di storie.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio, mentre i prezzi dei carburanti restano ai massimi. Dal 24 agosto gli automobilisti rischiano un nuovo aumento alla pompa per cercare di contenere rincari legati anche alla crisi in Medio Oriente. 6 paesi europei, tra cui l'Italia, propongono una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. La proposta è contenuta in una lettera firmata anche da Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, inviata dalla Presidenza irlandese dell'Unione Europea. L'obiettivo è utilizzare il gettito della nuova tassa per finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese. La questione dovrebbe arrivare sul tavolo dei ministri delle finanze europei il mese prossimo.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. È stato trovato morto Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto nel Foggiano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nel bagagliaio della sua automobile a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, dove il giovane viveva. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio, anche se saranno gli esami autoptici a stabilire con certezza le cause della morte. A segnalare la vettura sarebbero stati alcuni cittadini stranieri. Hussein lavorava come bracciante nelle campagne della zona e aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
1: Un morto e 3 feriti nel grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Capaccio Pestum nel Salernitano. La vittima è un uomo di 33 anni del posto, morto sul colpo nello scontro tra 2 automobili. Sull'altra vettura viaggiavano 4 giovani. 2 ragazze di 17 e 22 anni sono ricoverate in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ferito anche un 21enne trasferito alla Ruggide Ragona di Salerno. Illeso il 4º occupante. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.
2: Sono in corso sull'Appennino Parmense le ricerche di un uomo di Monchio delle Corti, uscito di casa con i suoi cani da caccia e mai rientrato. Le operazioni si concentrano nella zona di Rusino, nel comune di Tizzano Valparma. In campo squadre del soccorso alpino, unità cinofile, carabinieri e vigili del fuoco. Da Cervi è decollato anche un elicottero dell'aeronautica militare. Il velivolo utilizza il sistema Artemis, una tecnologia che consente di localizzare telefoni cellulari anche in aree prive di copertura della rete.
1: Andiamo all'estero. I nostri nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai. Lo afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, denunciando i tentativi internazionali di isolare economicamente Teheran. Il presidente riconosce però le gravi difficoltà interne, dall'inflazione alla crisi degli investimenti, e ribadisce la necessità di superare quella che definisce una condizione di né guerra né pace. Pezeshkian difende anche il recente memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, sostenendo che non prevede alcuna capitolazione né concessioni incompatibili con gli interessi iraniani. La guerra non offre soluzione, afferma, sottolineando però che l'Iran deve mantenere una posizione di forza.
2: Un israeliano di 24 anni è rimasto ferito in un accoltellamento vicino al villaggio palestinese di Al-Awiya, nella valle del Giordano, in Cisgiordania. L'esercito israeliano considera l'episodio un attentato a sfondo nazionalista. L'aggressore è riuscito a fuggire subito dopo l'attacco. L'IDF ha avviato una vasta caccia all'uomo e istituito posti di blocco sulle principali strade della zona. Le condizioni del giovane ferito sono seguite dai servizi sanitari israeliani, mentre proseguono le operazioni militari per individuare il responsabile.
1: Chiudiamo con il tennis. Francis Tiafoe raggiunge la finale del Masters 1000 di Cincinnati, battendo il connazionale Brandon Nakashima per 7-5-6-3. Il titolo affronterà il francese Arthur Fils, che nell'altra semifinale ha eliminato nettamente Flavio Ocobolli. Finale tutta americana invece nel torneo femminile. Jessica Pegula ha battuto in 3-7 la campionessa in carica Iga Swiatek, che sfiderà Coco Gauff. Era dal 1970 che la finale femminile di Cincinnati non vedeva di fronte 2 giocatrici statunitensi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Tu, figlio di un muratore, le

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte

in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è.
1: A bocca chiusa.
2: Sono le 19:28.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Caro carburanti, prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, il gasolio resta sopra i 2,20 euro, Schleiner rilancia la tassa sugli extra profitti, Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace, chiede 300 Patriot, nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Meloni ad Amatrice a 10 anni dal terremoto, l'Appennino deve rinascere, il Viminale ferma per 45 giorni, la Sea Watch scontro con le ONG, arrestato il trapper Tony Boy, in casa droga, una pistola con matricola brasa, tragico incidente nell'Udinese, muore una bambina di 11 anni, gravissima la sorellina di 4, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
5: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

strada, fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Che il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione e fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantini Dosi contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: La cronaca: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Lando Norris vince anche il Gran Premio d'Olanda e centra il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in Ungheria. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole, precede Kimi Antonelli e George Russell. Il pilota italiano conquista così il secondo posto, favorito anche da un ordine di scuderia Mercedes. Fuori dal podio le Ferrari. Lewis Hamilton chiude quarto dopo aver attaccato Russell fino agli ultimi giri. Charles Leclerc è quinto. Gara condizionata anche da una bandiera rossa dopo l'incidente di Max Verstappen nelle fasi iniziali. Il pilota olandese è rimasto fortunatamente illeso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste dei club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. A Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista numero 15 tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old song dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry numero 15, Exclusive.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prosper e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in dance floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

con la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

2026, Duccio e Pioggi come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anitta, Demi Skilla, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive.

nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

I and I to everyone.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco. Ci risentiamo.
1: Exclusive Dance Chart. RVA, Radio Voce Amica.

Vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart. Number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

2 è di Ugele Solto. Fatemi vedere adesso quanto vi muovete. Anche al volante, il sound è vibrante. Un'audace reinterpretazione per una forza cinetica che trasforma il movimento in pura liberazione. Un pezzo da super campione. Ugele Solto, Jamaican Bam Bam. Movimento numero 2.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:31.

0: che hai passato.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: And so it is just

down for you. I can't take my mind, my mind, my mind.

istante, che per solo un istante morirei senza te.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,